francese, prendo un centimetro 1910, lo anno 2007, color negro, avevo un problema, mantenimento perfetto, tutto via, tengo il tiro per il 2007, adesso